meglio un po' driabo, ma meglio per meglio un po' driabo, crank on the bra e gioviale scendeo, se la fica rabo, let's course and long, finè, finè.